0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: sono le 6 e 7 minuti.
1: Pronti a ripartire, pronti per affrontare una nuova settimana, ben trovati da parte di Max Dupré. Inizia Buongiorno Amici, insieme fino alle 9, inizia stamattina con lo strano percorso degli 883.

Le canzoni stonate cantate però in compagnia di Gianni Morandi a inaugurare questa nostra puntata di oggi insieme allo strano percorso canzone degli 883. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, ben arrivati su Radio Padova nel Buongiorno Amici che tutti i giorni ci vede insieme e ci ha visto insieme anche nel corso del fine settimana. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di scriverci o inviarci un messaggio vocale o qualche bella immagine di primo mattino, fatelo. Naturalmente sempre graditi i vostri saluti che ricambiamo già da ora, e lo facciamo con la prossima canzone di Gaia, si intitola Bossa Nostra, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi, quando chiava, l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.

0: Ok.
1: Uelo e Anna Tatangelo a Radio Padova Ritmo Italiano con Notte Poetica, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con la nostra agenda, il nostro almanacco. Sapete che siamo soliti a quest'ora a dare uno sguardo ai fatti legati alla data di oggi. Da calendario siamo arrivati al numero 14 del mese di settembre, siamo a metà del mese, esatto, e quindi tanti auguri se oggi festeggiate il compleanno, per esempio. Santo del giorno, esaltazione della Santa Croce, mentre nel 1901 Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti d'America. 1930, il Partito Nazional Socialista Tedesco dei Lavoratori guadagna oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando il secondo partito in Germania e poi portandoci dritti alla Seconda Guerra Mondiale. 1991, danneggiato il David di Buonarroti di Michelangelo. 2003 invece la Svezia con un referendum rigetta l'adozione dell'euro. Compleanni vedono oggi festeggiato Marco Mazzocca, attore comico italiano noto per aver interpretato Ugo Lombardi nella serie Distretto di Polizia e per le sue interpretazioni comiche nel Cabaret di Zelig, nato il 14 settembre del 1962. Come già abbiamo detto, se oggi festeggiate il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra, fatecelo sapere al 328 319 8000. Tra poco l'oroscopo di Venusia, rimanete con noi. Prima però c'è Raff a Radio Padova con un'emozione inaspettata.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 14 settembre 2026. Ariete, l'ostilità di Mercurio a Marte potrebbe impedirvi di essere incisivi nell'ambiente lavorativo, perciò limitatevi alle priorità. Bene in compenso l'amore, anche se poco passionale, e voto 7-. Toro, ad osteggiarvi, oltre a Venere, ci sarà oggi anche la Luna, pertanto evitate di sollevare questioni delicate, specie in famiglia, e affidatevi alla vostra pazienza. Voto 7-. Gemelli, sono molti e potenti gli astri alleati di Urano nel segno affinché abbiate la possibilità di affermarvi un po' ovunque, quindi 8 è il vostro voto. Cancro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalla luna positiva che vi suggerirà di occuparvi degli impegni lavorativi e di quelli familiari con calma, senza fretta. Voto 7+. Leone, le buone sensazioni offerte dal vostro impegno in ambito lavorativo dovranno compensare i disagi sentimentali che Luna e Venere in quadratura potranno procurarvi. Voto 7. Vergine, la permanenza di Venere in un segno amico assicura appagamento nei rapporti affettivi e anche nelle relazioni di lavoro. Quindi tutto ok e voto 7+. Bilancia, è possibile che la dissonanza di Marte ancora per qualche tempo vi procuri una certa svogliatezza, ma sarebbe un peccato assecondarla visto che Mercurio nel segno vi invita a cogliere buone occasioni per migliorare la resa in ambito professionale. E voto 8-. Scorpione, la Luna oggi raggiungerà Venere nel segno e con il benestare di Marte vi offrirà tanta energia da spendere nei progetti che vi stanno a cuore. Siate perciò propositivi e voto 8. Sagittario, non sono previste eccessive difficoltà in questi giorni di fine estate, pertanto attivatevi per assicurarvi un futuro interessante al lavoro e ricco di emozioni in amore. E voto 7+. Capricorno, grazie al buon aspetto della Luna, oltre a sentirvi coinvolti nelle dinamiche familiari, è possibile che anche i rapporti nell'ambiente lavorativo possano donarvi qualche gratificazione, ma solo se saprete mettere da parte ambizioni e velleità. Voto 7+. Acquario, bene il lavoro e la vita affettiva a darvi qualche preoccupazione. Siate più presenti e voto 7. Pesci, l'ottimo aspetto della Luna sembra invitarvi ad ascoltare l'istinto che dovrebbe evidenziare la vostra naturale creatività, traendone sensazioni interessanti. Quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ogni sabato dalle 22.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
12: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
12: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
13: Radio Padova Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Sulle regioni di nord-est, dopo un weekend all'insegna del bel tempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione con temperature in ripresa, anche l'inizio della nuova settimana proseguirà all'insegna della stabilità in attesa di una perturbazione possibile in transito tra le giornate di mercoledì e di giovedì. Temperature stazionarie, caldo e senza eccesso. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Piero Pelù con Toro Loco a Radio Padova Ritmo Italiano, la sua grinta in questa nostra mattinata che richiede grinta e anche un certo spirito di adattamento, visto che è lunedì e sta per iniziare una nuova settimana lavorativa per molti di voi, per qualcuno è già iniziata, e allora buona continuazione con la nostra musica in sottofondo e poco fa anche con le previsioni meteo valide per la giornata di oggi. Ci spingeremo poi nei prossimi giorni a capire che tipo di fine settembre ci aspetta. Intanto, tornando alla musica, a Radio Padova Ritmo Italiano, Pensare Male di The Cor-

0: Lorenzo è impegnato anche durante questa stagione estiva che oramai volge al termine nei suoi concerti in giro per l'Italia, qualche disavventura ma poi tutto è andato bene, gli ultimi della lista anche nella zona di Palermo e in una Sicilia che l'ho accolto sempre a braccia aperte, così come vi accogliamo noi questa mattinata a braccia aperte per iniziare una nuova settimana insieme. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Ritmo italiano.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: È morto all'ospedale di Mestre Sciàn Micheli, il 25enne gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato scorso nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare dopo l'impatto. Aperta da ieri al Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta a Roma a 78 anni. Stasera alle 19 veglia civile, domani funerali di Stato in forma laica. Calcio: dopo tre sconfitte di fila il Napoli batte 1-0 Maradona e Bologna, la Juventus invece cade 3-2 in casa del Sassuolo, che segna il gol vittoria in pieno recupero. Sentiamo Allegri e Spalletti.
2: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
3: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito.
1: 3-2 anche Lecce Monza, e oggi la quarta di Serie A si chiude con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8:02.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Qualche veratura insiste a nord-est in questa mattinata che dà il via a una nuova settimana lavorativa per molti di voi e di studio anche per chi torna tra i banchi di scuola. C'è ma Paolo Meneguzzi adesso, la sua Baciami.

0: Baciami di Paola Meneguzzi a Radio Padova, il ritmo italiano alle 8:07. Baciamo l'anello di Papa Leone XIV, che invece oggi compie 71 anni. Tanti auguri a sua santità. Il ricordo oggi lo troviamo online di John Prevost, il fratello, che ha parlato fin da subito dell'infanzia vissuta con il fratello nel sobborgo di Dalton a sud di Chicago. Sul loro rapporto da piccoli ha detto e ha raccontato: eravamo bambini normali come tutti, litigavamo, ma eravamo anche molto uniti, giocavamo per strada a baseball e football. E poi nella loro infanzia c'è stato anche un episodio profetico in qualche modo. Giocavamo con altri bambini del quartiere e Robert, il futuro papa, sapeva già la messa a memoria a 5 anni. È precoce. Una delle madri dei bambini si avvicinò e disse che sarebbe diventato il primo papa americano, e tra l'altro insomma ci ha azzeccato insomma con un certo anticipo. Ancora oggi comunque è sempre in contatto con il fratello, racconta il fratello che vive in America, nonostante l'importante carica che il papa riveste, trova sempre il tempo per confrontarsi con lui. John ha ammesso che molto spesso si aiutano, quando ho bisogno di aiuto lo chiamo, ed è capitato per esempio con un computer nuovo dove io non sapevo cosa fare e ha chiesto suggerimento, aiuto, supporto al papa come assistenza tecnica. Mi ha anche aiutato, altra dichiarazione che ci ha fatto sorridere, per compilare la mia dichiarazione dei redditi. Ma lui è così, ha una grande conoscenza di tutte le materie. E poi il racconto del suo legame con la città, Chicago, città che adora davvero Papa Leone. Sono tante le iniziative anche per omaggiarlo, una di queste arriva dalla sua squadra del cuore di baseball, i White Sox. Ad agosto sono state realizzate delle mitre da regalare ai tifosi per una serata in suo onore allo stadio. Famosissima anche la sua passione per la pizza, una delle pizzerie che frequentava da ragazzo, Aurelio's Pizza, ha un posto sempre riservato per lui.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 14 settembre 2026. Ariete, l'ostilità di Mercurio a Marte potrebbe impedirvi di essere incisivi nell'ambiente lavorativo, perciò limitatevi alle priorità. Bene in compenso l'amore, anche se poco passionale, e voto 7-. Toro, ad osteggiarvi, oltre a Venere, ci sarà oggi anche la Luna, pertanto evitate di sollevare questioni delicate, specie in famiglia, e affidatevi alla vostra pazienza. Voto 7-. Gemelli, sono molti e potenti gli astri alleati di Urano nel segno affinché abbiate la possibilità di affermarvi un po' ovunque, quindi 8 è il vostro voto. Cancro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalla luna positiva che vi suggerirà di occuparvi degli impegni lavorativi e di quelli familiari con calma, senza fretta. Voto 7+. Leone, le buone sensazioni offerte dal vostro impegno in ambito lavorativo dovranno compensare i disagi sentimentali che Luna e Venere in quadratura potranno procurarvi. Voto 7. Vergine, la permanenza di Venere in un segno amico assicura pagamento nei rapporti affettivi e anche nelle relazioni di lavoro. Quindi tutto ok e voto 7+. Bilancia, è possibile che la dissonanza di Marte ancora per qualche tempo vi procuri una certa svogliatezza, ma sarebbe un peccato assecondarla visto che Mercurio nel segno vi invita a cogliere buone occasioni per migliorare la resa in ambito professionale. E voto 8-. Scorpione, la Luna oggi raggiungerà Venere nel segno e con il benestare di Marte vi offrirà tanta energia da spendere nei progetti che vi stanno a cuore. Siate perciò propositivi e voto 8. Sagittario, non sono previste eccessive difficoltà in questi giorni di fine estate, pertanto attivatevi per assicurarvi un futuro interessante al lavoro e ricco di emozioni in amore. E voto 7+. Capricorno, grazie al buon aspetto della Luna, oltre a sentirvi coinvolti nelle dinamiche familiari, è possibile che anche i rapporti nell'ambiente lavorativo possano donarvi qualche gratificazione, ma solo se saprete mettere da parte ambizioni e velleità. Voto 7+. Acquario, bene il lavoro e la vita affettiva a darvi qualche preoccupazione. Siate più presenti e voto 7. Pesci, l'ottimo aspetto della Luna sembra invitarvi ad ascoltare l'istinto che dovrebbe evidenziare la vostra naturale creatività, traendone sensazioni interessanti. Quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Le sorelle Iezzi, formazione duo al completo, Paola e Chiara fino alla fine. Canzone che ci porta dritti all'appuntamento con la viabilità. Tra poco uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est. Rimanete con noi.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si procede in coda tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Venezia Trieste, per lavori è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, ritmo italiano, calma metafisica, calma e concentrazione invece per i piloti di Formula 1 che insomma appartengono a un genere di sportivi che richiedono massima concentrazione, anche perché i rischi sono davvero tanti. Ieri Gran Premio di Spagna a Madrid, Kimi Antonelli vince ancora una volta e questa volta davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto e purtroppo c'è da segnalare il ritiro di Hamilton. A Madrid l'ottava vittoria stagionale raggiunta con opportunismo, leggiamo nelle cronache, fortuna e perfezione. Antonelli conquista anche la Spagna che nessun altro italiano si era mai preso, è sempre più padrone del mondiale e mette il nome nell'albo d'oro spagnolo, un circuito che andrà rivisto perché superare è davvero difficile, difficilissimo, lo dicono i piloti stessi che hanno confermato la loro sensazione anche alla fine del Gran Premio. Il leader del mondiale fa però i complimenti a Norris, stiamo parlando di Kimi Antonelli, dice: è bello vincere, chiaro, ma non mi piace vincere così, se devo essere realista e onesto Norris meritava il successo, quindi insomma davvero complimenti per la sportività. Norris è stato beffato, lo diciamo e lo ricordiamo per chi non ha seguito la gara, al giro numero 20 della safety car provocata dallo stop di Stroll e anche da un pit stop problematico, 7 secondi perché la posteriore destra non usciva. La stessa velocità con la quale anche noi cambiamo la gomma, naturalmente. 8:32, torniamo alla musica, la facciamo con Negramaro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
15: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
14: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
15: Più attenzione, più interazione, più risultati.
14: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
16: Radio Padova Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Sulle regioni di nord-est, dopo un weekend all'insegna del bel tempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione con temperature in ripresa, anche l'inizio della nuova settimana proseguirà all'insegna della stabilità in attesa di una perturbazione possibile in transito tra le giornate di mercoledì e di giovedì. Temperature stazionarie, caldo e senza eccesso. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
19: La disco italiana.
20: Da questo momento
19: suona la musica mixata da Gianluca.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

0: Tuca Macarena di Baby K per completare questa nostra prima puntata della settimana. Non mi resta che darvi appuntamento a domani a partire dalle 6 fino alle 9 per Buongiorno Amici. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra alle elezioni politiche in Svezia. I primi in lieve vantaggio, gli exit polls. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata. Ma a far notizie, dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in altre regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a riaprire sarà giovedì la Puglia. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzi.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Certo dirlo a gente che alle 9 e 4 del mattino non sa neanche cosa farà tra un quarto d'ora perché non ha ancora preso il caffè, mi sembra abbastanza. Buona mattinata, bentrovati, buon inizio di settimana con la nostra musica, ma anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra pochissimo, e questa è una certezza, avremo anche Venusia con l'oroscopo di oggi. Succede così ogni mattina qui da noi su Radio Padova. Adesso c'è Mina e questa è Ancora, Ancora, Ancora.

0: Buone stelle, miei cari dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 14 settembre 2026. Ariete, l'ostilità di Mercurio a Marte potrebbe impedirvi di essere incisivi nell'ambiente lavorativo, perciò limitatevi alle priorità. Bene in compenso l'amore, anche se poco passionale, e voto 7-. Toro, ad osteggiarvi, oltre a Venere, ci sarà oggi anche la Luna, pertanto evitate di sollevare questioni delicate, specie in famiglia, e affidatevi alla vostra pazienza. Voto 7-. Gemelli, sono molti e potenti gli astri alleati di Urano nel segno affinché abbiate la possibilità di affermarvi un po' ovunque, quindi 8 è il vostro voto. Cancro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalla luna positiva che vi suggerirà di occuparvi degli impegni lavorativi e di quelli familiari con calma, senza fretta. Voto 7+. Leone, le buone sensazioni offerte dal vostro impegno in ambito lavorativo dovranno compensare i disagi sentimentali che Luna e Venere in quadratura potranno procurarvi. Voto 7. Vergine, la permanenza di Venere in un segno amico assicura appagamento nei rapporti affettivi e anche nelle relazioni di lavoro, quindi tutto ok e voto 7+. Bilancia, è possibile che la dissonanza di Marte ancora per qualche tempo vi procuri una certa svogliatezza, ma sarebbe un peccato assecondarla visto che Mercurio nel segno vi invita a cogliere buone occasioni per migliorare la resa in ambito professionale e voto 8-. Scorpione, la Luna oggi raggiungerà Venere nel segno e con il benestare di Marte vi offrirà tanta energia da spendere nei progetti che vi stanno a cuore. Siate perciò propositivi e voto 8. Sagittario, non sono previste eccessive difficoltà in questi giorni di fine estate, pertanto attivatevi per assicurarvi un futuro interessante al lavoro e ricco di emozioni in amore. E voto 7+. Capricorno, grazie al buon aspetto della Luna, oltre a sentirvi coinvolti nelle dinamiche familiari, è possibile che anche i rapporti nell'ambiente lavorativo possano donarvi qualche gratificazione, ma solo se saprete mettere da parte ambizioni e velleità. Voto 7+. Acquario, bene il lavoro e la vita affettiva a darvi qualche preoccupazione. Siate più presenti e voto 7. Pesci, l'ottimo aspetto della Luna sembra invitarvi ad ascoltare l'istinto che dovrebbe evidenziare la vostra naturale creatività, traendone sensazioni interessanti. Quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Parlar d'amore di Saif su Radio Padova alle 9:19. Buona giornata, benvenuti con la nostra musica. Un saluto a tutti quelli che nello scorso fine settimana hanno fatto sport. Dalle nostre parti si va tanto in bicicletta. Per la prima volta in vita mia ieri ho fatto biathlon. Non mi era mai successo in vita mia, ce l'ho fatta. Ho fatto 44 chilometri in bicicletta e gli ultimi 8 chilometri a piedi, spingendo la bicicletta, perché si era rotta talmente tanto che non era possibile ripararla sul posto. Sì che avevo tutti gli attrezzi, però era proprio spaccata al massimo. Insomma, ho avuto anche la possibilità di provare questa esperienza. Capita, ok, l'importante poi insomma non perdere il sorriso. Spero che per voi invece sia stato un bel fine settimana. Con la nostra musica siamo pronti a cominciarne un'altra nel modo migliore. Adesso c'è una novità con Camilla Maglie, questa si intitola Menta.
1: Sai

0: Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso in direzione Trieste, code tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico rallentato anche sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova dell'A4, anche qui si procede a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova-Est in direzione Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: di te.
1: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi del Centro di Medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Dottoressa Moriello, si parla di microbiota come di un alleato fondamentale della nostra salute. In che modo un microbiota alterato può aprire la porta allo sviluppo di diverse patologie?
1: Dunque, a fronte degli studi più recenti, il microbiota è da considerarsi un organo che è connesso a più assi, intestino fegato, intestino polmone, intestino cervello, per cui uno stato di alterazione del normale equilibrio del microbiota intestinale è chiaramente correlato allo sviluppo e alla progressione di patologie a carico di questi organi. Inoltre, un'alterazione della permeabilità intestinale e l'infiammazione cronica sono oggi associati a diabete e disturbi di tipo autoimmunitario.
0: E quanto conta l'alimentazione, considerata da molti la nostra prima barriera immunitaria, nel proteggerlo e mantenerlo in equilibrio?
1: Qui la scienza è molto concreta. Studi importanti hanno dimostrato che una dieta ricca di alimenti fermentati aumenta la diversità del microbiota e riduce i marcatori dell'infiammazione. Inoltre, diete ricche di alimenti vegetali diversi e povera di proteine animali si associa a una maggiore diversità del microbiota. Faccio un accenno alle diete chetogeniche a bassissimo apporto calorico, che sono uno strumento importantissimo per il trattamento dell'obesità, in quanto una meta-analisi del 2025 dimostra che possono determinare un aumento della diversità del microbiota.
0: Grazie alla dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi dei centri di medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
3: Bissolo Casa. L'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.com.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

arrivati da Tiro Mancino a Radio Padova, hanno concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana con Radio Padova, tra poco appuntamento con la nostra redazione in diretta alle ultime notizie. Ora anche Tommaso Paradiso, la nuova è Agitare.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita a un suo cruciale oleodotto, bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli e da Alessandro Cisiling. Grazie ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:04.

0: Un classico della musica italiana in assoluto, Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Alle 10:10 abbiamo aperto un'altra ora insieme. Buona mattinata da Luca Lazzari. C'è più musica italiana qui da noi. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è nuova, J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.
1: Tre canzoni in fila. Morì.

Mamma non mamma, Madame su Radio Padova alle 10:18 minuti. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco parleremo della Pijama Run, perché ormai ci stiamo avvicinando. Si svolgerà venerdì prossimo proprio qui a Padova. Adesso musica nuova con Sal Da Vinci e Fuga d'amore.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico in diminuzione sui percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 presente un cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. In corso lavori anche sulla A4 Brescia-Padova tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Momenti che restano così impressi nella mente, un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti su Radio Padova. E a proposito di momenti che restano impressi nella mente, ce n'è uno che ritornerà il prossimo venerdì con la Pigiama Run. Salutiamo Alessandra Lazzarin della Lilt. Ciao Ale, buongiorno.
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Buongiorno. Allora, ci siamo un altro anno, ci siamo sentiti anche la settimana scorsa. Ci eravamo ripromessi di sentirci anche oggi. Perché? Perché anche quest'anno, il 18 di settembre, qui a Padova avremo la Pigiama Run, appuntamento importante che darà la possibilità di raccogliere fondi per aiutare i bambini ammalati. Ci racconti nel dettaglio questo evento anche quest'anno?
1: Sì, volentierissimo. Allora, ci troveremo tutti insieme il 18 settembre, venerdì prossimo, appunto di questa settimana, manca ormai pochissimo, a Padova, in Prato della Valle, Lobo di Santa Giustina. E organizziamo la Pigiama Run. La Pigiama Run è una corsa, ma anche una camminata, di 6 o di 9 chilometri, che organizziamo noi di Lilt Padova e insieme a tante altre Lilt in tutta Italia, siamo in totale 35, a favore dei bambini malati di tumore. Infatti questa è una raccolta fondi, perché tutto ciò che raccogliamo sarà una donazione e andrà direttamente alle famiglie che hanno bambini in cura.
0: Certo, allora ricordiamo il perché si corre in pigiama.
1: Corriamo appunto in pigiama perché vogliamo vogliamo proprio ricordare che siamo vicini ai bambini che hanno una malattia oncologica, che purtroppo in pigiama ci devono stare tutto il giorno perché ricoverati o perché a casa, e quindi il pigiama è poi l'indumento molto comodo che anche i bambini indossano quando purtroppo sono malati.
0: Certo.
1: E noi quindi corriamo in pigiama proprio per questo motivo.
0: L'iscrizione costa 15 euro. Ho visto che ci sono già 1254 partecipanti. La settimana scorsa, al termine della telefonata, abbiamo controllato il counter anche noi di Radio Padova sul vostro sito e abbiamo visto che poi decine di persone si sono iscritte. Allora speriamo che anche questa telefonica con te in questo momento abbia questo effetto, appunto, di alzare l'asticella, perché vogliamo essere in tanti. Però la Pigiama Run è innanzitutto è una festa, è un modo per stare insieme, è un modo di vivere un argomento sicuramente importante, triste per molti, ma anche in maniera un po' più leggera. E allora ci saremo anche noi di Radio Padova, metteremo un po' di musica, ci sarà il nostro Franco Ghirardello che farà animazione, poi dopo arriverò anch'io, insomma sarà sicuramente un altro modo per stare insieme. Alessandra, vuoi ricordare il modo che hanno i nostri ascoltatori, se vogliono iscriversi, di farlo al volo anche in questo momento?
1: Sì, è semplicissimo, basta andare sul sito pigiamarun.it/Padova o selezionare la città dove si vuole correre.
0: Certo.
1: Lì ci sarà una donazione da fare, appunto a partire da 15 euro. Mm-hmm. E quindi è semplicissimo, basta seguire i procedimenti, ci si può iscrivere anche in gruppo. Ricordo infatti che noi andremo a premiare il pigiama più divertente, il gruppo più numeroso, il gruppo più originale, quindi ci sarà un momento anche per i pigiami più belli per salire sul palco insieme a Franco Ghirardello, appunto, e a Stefania Minotto, la nostra Lilt Ambassador.
0: Perfetto, benissimo. Alessandra, io ti ringrazio di essere stata con noi questa mattina. Questa settimana avremo ancora modo di parlarne sia in radio che attraverso i nostri canali social, e siamo sicuri che venerdì 18 di settembre la Pigiama Run di Padova sarà una bella festa. Grazie ancora Ale, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao. E adesso su Radio Padova, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regali.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, con la speranza che abbiate trascorso un bel fine settimana. Vi auguro una buona settimana, siamo solo all'inizio, è lunedì, giornata numero 14 del mese di settembre. Io sono Maurizio Modica, insieme arriveremo fino alle 17. Immediatamente le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Madame, si intitola Mama non mamma.
2: Tre canzoni in fila.

Vamos a bailar esta vida nueva. Olé, che sta sempre bene, Paola e Chiara. Mandiamo in archivio l'appuntamento con le tre canzoni in fila che, rinnovato naturalmente, torna tra meno di un'ora su Radio Padova. Ritmo Italiano, anche Irama con Cabana.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

grande pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domattina, per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ci vuole calma e sangue freddo, calma decisamente molta a prescindere sempre. Era Luca Di Risio, siete su Radio Padova Ritmo Italiano, c'è anche Fabri Fibra, un'altra e nuova collaborazione con Pinguini Tattici Nucleari stavolta, e questa si intitola Goya. Cosa sogni?

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Le cattive abitudini, quelle di mais, salmo e colapesce, che detta così, chissà cosa fanno questi ragazzi. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, a un passo dalle 3 e dall'appuntamento con la nostra redazione, c'è Baby K.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Spera un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 15 settembre. È chiusa la tangenziale sud di Vicenza a causa di lavori in direzione Padova tra Vicenza Ovest e Campedello. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico scorre in modo regolare. Ricordiamo che per lavori fino alle 5:30 di domani mattina è chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste, con alternativa possibile allo svincolo di Padova Est. Ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Inoltre, dalle 22 di questa sera e fino alle 5:30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: due occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Hey country girl, na na na na na,
1: na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: Se ti piace questa musica,
2: I'm not alone, so don't forget it.
1: Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: The year of the cat.
1: Radio Padova History.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova.

0: colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Sono le due in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.
1: La, la, la.